Noi si fave una nuova xumzomace, noi scrivni sonne i roxomave.

0: Scusi, il suo aveva la macchina per il fuori il conto figlio e fare accesi la cappotta. La macchina la bella aperta con lo scotolo con la gomme rossa? Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pu, pa, scu, ah!